Latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu, latino a tu

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,